0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Si chiamava esattamente così, cioè I Like the Way You Move, Buddy Rockers, dal 2005 su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre sta per arrivare un altro dei nostri Rhythmic History.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche.

0: e ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum.
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito. I want you to
6: be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Disco Radio.
10: Siamo già pronti a suonare un po' di dance storica. La prossima, per esempio, arriva dal 1990. Abbiamo scelto i Technotronic featuring Yakit K. Ve la ricordate? C'era Get Up Before the Night It's Over.

0: si chiamano Axwell e Bon. La canzone invece era Whatever Turns You On, su Disco Radio, nel From Disco to Disco del weekend, dove arriva anche il meglio di Belli Svegli, che in versione condensata riascoltiamo con appunto il meglio della settimana anche durante il weekend. C'è l'appuntamento con il nostro spam poeta istantaneo, che realizza rime per voi su richiesta, ovviamente al 393 800 3000. Le prossime sono andate ad Andrea, munito di pazienza. Intanto buongiorno anche al nostro spam.
1: Buongiorno Abemus Rimam.
0: E cosa facciamo? La leggiamo così o ne produciamo addirittura
2: prima leggiamo
0: una
2: il messaggio della nostra amica.
0: Allora sì, lo lega lei, spam.
1: Vado. Andrea, il mio fidanzato paziente, Stefania da Milano.
0: Andrea.
2: Ah, quindi avrei pensato che tu facessi il medico avendo un fidanzato paziente.
1: Esatto.
2: Invece no.
3: Ha molta pazienza.
0: Ma di solito usavamo una base
2: tanto
0: adeguata.
2: Non sembrerebbe una tranquilla, no? Molto tranquilla.
3: L'apparenza.
2: Guarda, questi due. Sì. Scusa, nel frattempo ci sono. Cioè, Fabri che non si ricorda niente
0: questa,
2: di quello che faceva fino a due settimane fa.
1: Tutto.
2: Quindi non sa cosa cercare. Cerca Carmine Burana. Adesso sta cercando delle basi che non si ricorda di aver messo.
0: Era questa, perché

0: Dobbiamo creare il giusto sottofondo.
1: L'abbiamo usata solo per 7 anni.
0: Esatto, padre, la rima per Andrea, il fidanzato di Stefania da Milano. Sentiamo, paziente, paziente.
2: Andrea, si sieda pure sul lettino. Le faccio un controllo con lo stetoscopio. Non è un doppio senso, cretino. Non c'è un secondo scopo. Però sei così paziente, io ti rispetto, ma sono 3 mesi che aspetto. Ti chiamerò come il creatore del fumetto,
1: cioè?
2: Andrea Pazienza.
1: Beh, ma
0: ah, va bene, ragazzi.
1: Non ho capito cosa sta aspettando Stefania.
2: Chiediamolo a lei.
1: Stefania, cosa stai aspettando da Andrea?
3: No, non lo so.
1: O non si può dire, vabbè, potrebbe. Siete fidanzati o sposati?
3: No, fidanzati.
0: Okay. Da quanto?
3: Da tanti anni, 17.
0: Ah, però, e allora certo che sta aspettando che questo se la sposi, insomma.
1: Mamma, come sei antico, Fabri.
0: Vabbè.
1: Come sei antico.
0: Stefania,
1: Mamma mia, questi due che vivono nel peccato.
0: Ma non era quello il senso. Ma mi sbaglio di tanto, Stefania? Mi sbaglio?
3: No, vabbè, ma guarda, soltanto il pensiero di riunire tutte e due le famiglie, preferisco aspettare un altro po' per il matrimonio.
1: Brava Stefania, brava, brava, brava, sono con te. Belli svegli. Disco.

ascolto belli svegli perché iniziare la mattina ridendo di meglio non c'è.

0: La canzone di Ne-Yo si chiamava Let Me Love You sul Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni per tutta la giornata, ma anche le previsioni del tempo per le prossime ore che abbiamo già preparato per voi.
1: Meteo. Anche domenica, condizioni anticicloniche tra Piemonte e Lombardia, tempo dunque stabile, prevalenza di sole, ci sarà qualche annuvolamento sparso al mattino a ridosso dei rilievi. Nel pomeriggio qualche addensamento sui settori alpini, ma ancora basso il rischio di fenomeni. Temperature sempre molto elevate, sia le minime che si mantengono sopra i 20 nelle principali città, che le massime intorno ai 31-32 gradi, seppur in lieve diminuzione rispetto alla giornata di sabato. Ancora caldo anche all'inizio della prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
8: Oh. Y'all ready for this?
0: Arrivano anche le prossime 4 su Disco Radio. Ci sono gli Acqua con Barbie Girl, DNA di Gabri Ponte e Jovanotti, remix per gli Eurythmics dal 2005 che sentiremo con Sweet Dreams, subito Jubel, la nuova e Ocean Out.

0: risvegli. Sto radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Chiamava Barbie Girl, era il 1997 su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre siamo pronti a tornare ad occuparci dei belli svegli che ritornano nel weekend con il meglio della settimana. E allora non poteva mancare l'appuntamento con le recensioni cinematografiche del prof Locatelli e di tutti i suoi recensori. Le sentiamo. Buongiorno prof, buongiorno anche ai suoi recensori. Che abbiamo stamattina?
1: Partiamo con Andrea Galetti.
0: Ecco, ma aiuto.
1: Ma voi sapevate che Riccardo Cocciante ha scritto uno dei suoi brani più famosi?
0: Sì.
1: Cantato poi con Mina per ricordarsi di tutti gli anni passati in adolescenza a fare l'elettricista con il padre?
0: Ah sì?
1: Questione di fili. Solo di fili!
0: È vero, è vero, è vero. Cavolo, non ci avevo pensato, però questa è la motivazione ufficiale, è vero.
1: Proseguiamo con Arianna Pugliatti.
0: La Pugliatti, molto bene.
1: Ci parla di un lago dell'America meridionale.
0: Di dove, scusi?
1: Meridionale.
0: Sì.
1: Dove la civiltà Incas ebbe origine e si sviluppò proprio perché ognuno si faceva i fatti suoi senza calcolare gli altri indigeni.
0: Sì.
1: Il lago Titicaca. Non perché io
0: lo dice,
1: ma chi ti caga?
0: Lo dice la parola spesso. Molto bene. E chiudiamo con
1: Malcolm X.
0: Malcolm X.
1: Curiosità politica, sociopolitica. A Washington si è scoperto che Bill Clinton trovava la pace dei sensi quando sentiva la melodia di uno strumento a bocca, l'armonica Levinsky.
0: Vabbè, la standing ovation.
1: Allora, Marco Panzeri si è alzato, non è stato nella vicenda l'unica che si è alzato, diciamo.
0: Lasci stare, prof. Allora, perché tutti ormai lo sanno, anche a proposito di cinema
1: e strumenti a bocca, Locatelli fa le cose per bene.
0: Oh, porca miseria.
2: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: No, no, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
2: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
2: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Allora, saluti che dobbiamo mandare anche ad Adele, che ci ascolta da Caponago in provincia di Monza Brianza, giusto? E poi anche ad Achille, che invece è sintonizzato da Cornaredo. Mentre arriva la prossima canzone, abbiamo scelto Tame Impala.

0: ci sentiamo domattina come sempre a partire dalle 6.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Eccoci Fabri, le 10.
1: Disco Radio.
3: Benvenuti su Disco Radio, buona mattina.

Q1s su Disco Radio, le 10:03, così apriamo le nostre 4 ore insieme in questa domenica 6 di settembre, primo fine settimana da passare insieme. È ricominciata ufficialmente la stagione su Disco Radio, siamo tornati più o meno, dai, quasi tutti i nostri posti. Io sono Valentina Guidi, come sempre ci sentiamo nel fine settimana, 4 ore da condividere con la musica senza interruzione. È partito ufficialmente la seconda parte del From Disco to Disco Weekend, musica senza interruzione che vi accompagna e continua fino a questa sera alle 21. 393 800 3000 invece il nostro numero per raccontarci come sta andando questo fine settimana decisamente estivo. Adesso la prossima, abbiamo scelto Martin Garrix.

0: tra poco, ragazzi, si torna indietro nel tempo. Un disco dance storico già pronto dal 99.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum.
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
0: Disco Radio. Alessio Luisi vi aspetta tutte le sere su Disco Radio per l'extended version del Rhythmic History. 60 minuti di musica, al meglio della dance storica. Un assaggino ogni ora. 99 Gaia, cioè

0: La regina del pop, indiscutibile Madonna, su Disco Radio, la sua danzeteria, 11:32 minuti, forse in pochi lo sanno, ma oggi è la giornata del Panorama, evento che dal 2014 FAI organizza per promuovere e diffondere la conoscenza dei panorami italiani. E quindi vi chiediamo al 393-800-3000, visto che siamo ancora dentro nell'estate, visto che ve ne siete andati in giro, avete visto posti meravigliosi, un messaggio per dirci qual è il posto più bello che avete visto, magari allegando anche una foto. 393-800-3000, tra poco 4 senza interruzione.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Promo.
7: Welcome to the party.
6: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Oggi è la giornata del Panorama, dal 2014 FAI promuove le bellezze dell'Italia e quindi vi chiediamo qual è il paesaggio più bello che avete visto quest'estate con una foto al 393-800-3000.
6: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Il Molly Molella su Disco Radio, Discotech People 2001, White Gold Wasted, anche Anna Temphital, Afrojack 2014, Satisfy, Calvin Harris. Abbiamo aperto così paesaggi belli, ce ne sono a bizzeffe nel nostro, nella nostra Italia, nel nostro bel paese. Quindi vi abbiamo chiesto qual è il panorama, lo spettacolo più bello che avete visto quest'estate, magari inviandoci anche uno scatto, una foto. Spiaggia di Sansone all'Isola d'Elba, spiaggia di Capobianco, poi il panorama più bello che ho visto quest'estate è successo sul Gran Sasso. Ovviamente arrivano delle foto, un peccato non farvele vedere. Giunta alla 13ª edizione, oggi è la giornata del panorama, l'evento che dal 2014 il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, organizza per promuovere e diffondere la conoscenza dei panorami italiani. Parte integrante ovviamente dello straordinario patrimonio culturale del nostro paese. I paesaggi sono preziosissimi elementi che danno in qualche modo identità, no, al territorio e alla nostra cultura. L'edizione di quest'anno è in programma proprio oggi e coinvolge ben 18 beni della Fondazione, un'occasione per apprezzare i contesti di questi luoghi e quindi guardarsi intorno, lasciare spaziare lo sguardo e osservare con più consapevolezza, no, la bellezza del paesaggio che ci circonda. Durante la giornata sono in programma davvero tante iniziative ricreative e di svago, attività culturali tra passeggiate, osservazioni panoramici e cornici storiche dei beni, nonché anche escursioni, esplorazioni marine, esperienze didattiche, laboratori creativi e attività per le famiglie. Ovviamente la giornata è diffusa su tutto il territorio nazionale, quindi in tutta Italia 18 affascinanti paesaggi dalle peculiarità uniche che potranno essere osservati da lontano ma anche scoperti da vicino, seguendo, se si vorrà, gli itinerari guidati per scoprire in ogni regione quali sono le bellezze da ammirare. Potete andare sul sito fondoambiente.it. Intanto uno scatto, una foto, una fotografia, un paesaggio bello che avete visto quest'estate. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dai che ci siamo, tra poco chiudiamo questa mattinata insieme, 10 minuti a mezzogiorno. Benvenuti su Disco Radio, buona domenica, buon weekend, buon relax e un abbraccio virtuale ovviamente come sempre tutti quelli che lavorano in questa giornata.

mattinata insieme. Sono volate via due ore in questa domenica 6 di settembre, ma abbiamo da aprire un pomeriggio incredibile. Da qui ripartiamo alle 12 e un minuto. Come sempre il nostro appuntamento, 4 ore nel fine settimana.

che passano su Disco Radio, c'è anche quella di Kamrad, Love Sober. 12:04, così apriamo insieme il nostro pomeriggio. Benvenuti su Disco Radio a quelli che partono, ragazzi, perché voi pensate che sono tornati tutti dalle vacanze, in realtà c'è qualcuno che ha duramente lavorato tutto luglio, tutto agosto, tutto giugno, e quindi giustamente adesso inizio di settembre si prendono il meritato relax. Quindi tra i tanti che stanno partendo ce ne sono tanti che magari hanno chiuso proprio con questo weekend la prima settimana lavorativa. Noi ci siamo ad accompagnarvi con il From Disco to Disco Weekend, la nostra musica bella senza interruzione. Siete con me come sempre nel fine settimana, sono Valentina Guidi fino alle 2. La prossima abbiamo scelto dal 2007, Rise Up.

0: vero, questa non ve l'avevo annunciata, ma così per lasciarvi un po' di surprise. Benny Benassi e la sua Satisfaction. Eccoci qua, arrivati a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Roisi. Continua tra un attimo il Rhythmic History Extended Version con i Rednecks.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tu a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola. Bella prima.

0: radio.
1: This is Rap and Drop.
2: È bello sapere che siete sempre in tanti a non perdervi l'appuntamento dedicato alla dance story, che si chiama Rhythmic History Extended Version. Lo ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, ma siamo anche in replica al mattino tra le 5 e le 6. E ovviamente non solo sulla vostra autoradio, ma potete ascoltarci anche in TV, canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Appena arrivate a casa e avete Google Home, ehi Google, fammi ascoltare il disco radio. Tra un attimo Cimo Baio con Assi Me Gusta Mi, prima c'è Cotton Eye Joe, loro dal 94 sono i Rednecks.
3: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.
4: I've been married long time ago.

0: L'anno era il 1991, c'erano i Fenomania con Who is Elvis, io sono Alessio Luisi, stiamo ancora insieme per ascoltare Dance Story, che lo faremo tra un attimo con gli Opus 3, prima però dal 98 i Sound Lovers.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: ricordate questa di Jan Van Dal? Era il 2001 e con We Lie si chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Noi torniamo domani, puntuale alle 21, come sempre in replica prima dei belli svegli, dalle 5. Ciao ciao!
1: Rhythmic History! Rhythmic History! La storia del ritmo su Disco Radio!
0: E adesso un Super Soul Set!
2: Disco Radio!
1: Disco Radio Party!
2: Soul Set!
3: Soul Set! This is so sad.
0: Via allora di House Deep Funky di questa domenica 6 settembre. Fatemi salutare e ringraziare le tantissime persone che ieri erano con me a City Life per la Night Run Monzino. Beh, se vi siete persi l'occasione di esserci, il prossimo appuntamento sarà invece con la Salomon Running, quindi insomma altro momento per vederci live. Ma adesso sentiamo il Soul Set, partiamo, sono Fabio Marelli, la prima, You Girl.

0: Bob Sinclair dal 2005 nel successo Disco Radio. Buon Disco Radio Party a tutti con Gary Pine, era Love Generation. This is so sad. Anche Casango, Alejandro Garrido poco fa, e Espresso, Sabrina Carpenter con Mark Ronson, Antonio Di Martino, New Millennium, abbiamo aperto con Jamaican, Yugal e Solto. Pronti per continuare il Soul Set? Dai!
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre!
3: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.